lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.